Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Nemu me kan chu bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise FM so. Di sia me. Monday

Bibia o is a traffic nechia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training stories and feeling na. Eso mi sabe so. Me sia ma. Me mu men kan chio bia o. Be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi sia me. Monday